Bugusu number one, star 441 ash. Chita noto nekikuren Pete. Chita nekikuren Pete? Pete. Chita nekikuren Pete? Tos nguwa nilipa nivilit. Bete? Bete? Bete? Bete?

Tarma Conference. Luga eno limba chepa gundi. Agere chepa aldai. Chua neno limba kipsutere. Karibu ndani. Ako chingwa Shila, Shila. Shila. Kwe wano buju? Shila, Shila.